0: Varanasi.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello. Hello, Varanasi.
3: 91.2 FM. Hello, Varanasi.
4: Hello, Varanasi.
5: Allah.